le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati, osservai.

bevendo più volte, si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te ero io la più forte. Disse poi, inseguendo un pensiero, è vero.

appoggio le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso